0: effettivamente.
1: Vediamo.
0: 16130, what's the rest of the car, 10 more.
1: Sorry.